0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Maria, vuoi tutte le grazie, bellezza, santità e virtù, tu che sei unita a Cristo, come nessun'altra donna. Maria, diadema prezioso, il tuo inno profetico è l'amore, amore vero e sincero, irradia il tuo spirito. Su questa umanità, Maria, tempio di Dio, tu che portasti nel grembo